con gran sospietà il corvinella e più non ho stato detto preso di casa stanno i fiori e la squadra e i tuoi perduti amori così piacendo bambinella e più non ho stato detto preso.

Il est tre, ma tra queste contadine, cameriere e cittadine, quanto teste baronesse,

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.

Francia. No, può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Nell'aria che va.